promette il giorno, sempre d'intorno a chi ci lo sta. Mi nel cuccagno per un barbiere, di da più piove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i petti, lanciate forti al mio comando, chissà, rasere i petti, lanciate forti al mio comando.

0: chiedono, che mi vogliono, che donne ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, con la sanguigna, questi biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, che mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, questo biglietto.
1: In the radio di Ekinesia, music station. O musiki o goko sinza lo kutiende disa. O musiki o kwe saka tunde chitibwa. Eni disa wendala kufredio yekeresia. Sienda punyaka tunye senya fama. Enkulu se ya magesi. Ensuru yo musiki. Nevi misanyo.